0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 2018.

0: Italia.
1: Sapore di sale.
2: Mille novecento novantuno.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1984.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Teorica, ora esatta.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.
3: Porta

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 7 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the streets.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1967.
4: Perché?

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 6:03.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro le energie a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner, ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966. Perché tu

È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro le energie a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner, ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Cooper, capo del CENTCOM, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex. Il piano è stato sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dal DDA di Napoli. Fermate 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi. E il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Meloni. Siamo al calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare, ha detto in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente FIGC Malagò. Ed è tutto. A più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Sono le 8:05.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro l'energia a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner, ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Qasem. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Kryvyi Rih, 8 i morti. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come e-bike, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Indagati per frode in commercio e falso in atto pubblico, un imprenditore palermitano e una società. Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno ad 11, tra cui Roma e Firenze. Attese temperature fino a 40 gradi. Sul Gargano si riattivano gli incendi e brucia anche la Grecia. 8.000 persone sono state evacuate a Creta. Calcio, un Mancini bis per la risalita azzurra. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Così il nuovo CT della nazionale ieri nella conferenza stampa di presentazione, cominciando quindi dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, a più tardi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Salve a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio parlare di uno sport che amo tantissimo, il padel. Come è nato il padel? Il padel è nato nel 1969 ad Acapulco, nel Messico, grazie a Enrique Corquera, che era un appassionato di tennis, ma non avendo spazio in giardino per un campo regolamentare, ne costruì uno più piccolo, 20 metri per 10, circondato da muri alti, e per evitare che la pallina finisse nella vegetazione o dai vicini, trasformandoli in partite attive del gioco. Il nome deriva dall'adattamento spagnolo dello spregiativo inglese paddle, pagaia, paletta, poiché in origine si giocava con racchette di legno piatte e prive di corde. L'arrivo in Europa è nel 1974, quando il principe Alfonso de Hohenlohe, in visita ad Acapulco, si innamorò di questo sport ed esportò in Spagna, costruendo i primi campi nel lussuoso hotel a Marbella. Il boom moderno, da semplice passatempo per miliardari, si è evoluto in un fenomeno globale con oltre 35 milioni di appassionati e tornei internazionali seguiti in tutto il mondo. E a questo punto, dopo questa curiosità sportiva, dove magari molti di voi già faranno parte di questo sport e lo giocheranno, vi lascio in compagnia della nostra musica di Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buona giornata da Alberto Serpi. Siete pronti con altre curiosità e notizie della Spiga Slot Machine? Quest'oggi parliamo di labirinti. Nella pianura parmense a Fontanellato esiste il labirinto di bambù più grande del mondo, certificato dal Guinness World Records. Si tratta del labirinto dell'Amazone, nato da un'idea dell'editore Franco Maria Ricci. Negli anni Ottanta, dopo un incontro con Georges Louis Borges, ossessionato dal tema dei labirinti, Ricci promette di costruirne uno reale. Ci vorranno 30 anni, i lavori iniziano nel 2005 e portano alla creazione di un dedalo unico, 7 ettari, 300.000 piante di bambù alte fino a 15 metri e oltre 3 km di percorso. Al centro una piazza monumentale con spazi espositivi, una cappella e un ristorante. Più che un labirinto, è un progetto culturale. Sarà inaugurato nel 2015, quando Ricci avrà 72 anni. Borges non c'è più, ma quell'idea, nata quasi per caso, è diventata realtà. Vi lascio adesso la programmazione di RDF Web Radio e ad un prossimo appuntamento di Speaker Slot Machine.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1962.

0: Adieu.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e

0: Sono le 9:49.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per l'appuntamento della Speaker Slot Machine. Insieme andiamo a vedere quelle che sono le bellezze della Maremma. È un piccolo appuntamento in cui diamo la possibilità ai turisti di Follonica di visitare altre zone che sono sempre nella provincia di Grosseto per poter completare la vacanza nel migliore dei modi. Quest'oggi parliamo di una località che si trova a 80 km da Follonica, andando in direzione di Roma, quindi verso sud. Serve circa un'ora di auto per arrivare ad una località che è conosciuta come la Piccola Atene. Parliamo di Capalbio. Capalbio è una cittadina ricca di storia antica e di storia del turismo balneare. Il centro cittadino è un tipico borgo antico, arroccato in cima ad un colle alto quasi 300 metri, racchiuso entro mura ben conservate e dominato da una fortezza medievale, da cui si possono ammirare visite mozzafiato sul mare, sulle vicine isole dell'arcipelago toscano e sulle colline della Maremma. Se accede al borgo, solamente a piedi, perché è un borgo storico antichissimo ed il mezzo migliore per andare a caccia di angoli caratteristici e scorci romantici, proprio perché sono punti definiti instagrammabili. Ma cosa vedere a Capalbio? Ci sono le mura e la Porta Senese. Infatti il borgo storico di Capalbio è racchiuso entro due cerchie di mura. Quella più interna è di origine medievale, mentre quella esterna risale al Rinascimento. Abbiamo anche la Rocca Aldobrandesca, che è il punto più alto di Capalbio, una magnifica fortezza costruita nell'XI secolo come possedimento dell'Abbazia delle Tre Fontane di Roma. Nel 200 poi divenne proprietà della famiglia degli Aldobrandeschi, che ne ampliarono e ne modificarono la struttura. Ma a Capalbio si parla sempre di spiagge, che in realtà sono un unico litorale lungo ben 12 km che si estende fino al confine con il Lazio a sud ed il comune di Orbetello a nord. Ogni zona prende un nome diverso ed è un mondo a sé stante. Da non perdere l'oasi WWF del Lago di Burano e l'ultima spiaggia in località Chiarone, che è un leggendario stabilimento balneare di Capalbio diventato un'icona del turismo balneare d'élite. Il posto più affascinante da visitare a Capalbio però è il Giardino dei Tarocchi. Le attrazioni del parco sono una ventina di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei Tarocchi. Sono realizzate in acciaio e cemento, ma sono ricoperte da mosaici di vetri, ceramiche e specchi. Tutto questo ispirato alle opere del Parguel di Gaudí a Barcellona. Sono sculture di enormi dimensioni e di enorme significato simbolico ed esoterico. Se vi interessa, sappiate che questo parco è aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.30. Beh, io spero di avervi invogliato. Con questo è tutto, Simona vi saluta, vi dà il prossimo appuntamento della Speaker Slot Machine e vi lascia alla musica di RDF Web Radio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Keshem. Nella notte missili russi sull'Ucraina, vittime a Kiev, Kryvyi Rih e Poltava. 8 i morti, tra cui 2 bambine. Mosca parla di massicci raid su obiettivi militari, colpiti aeroporti, impianti industriali e centri di telecomunicazioni. 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare. Le raffiche di vento impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nella sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Si continua a scavare, ma a rendere la situazione ancora più complessa è il caldo. Le temperature durante il giorno difficilmente scendono sotto i 35 gradi. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale entrano sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. È scontro politico, le opposizioni parlano di rischio per le libertà individuali. Tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svezina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale dell'ATP 500 di

0: Di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo, l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svezina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale dell'ATP 500 di Wimbledon.
1: Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

Altro giro di slot e questa volta è toccata a me. Una buona giornata a tutti da Paolo. Voglio parlarvi oggi del guardiano dei boschi di Montioni. Immersa nella macchia mediterranea tra i sentieri del parco di Montioni, sorge una delle rovine più suggestive della Maremma, ovvero la Pievaccia. Situata su un'altura che domina il Golfo di Follonica, questa struttura colpisce immediatamente per la sua mole silenziosa e i resti della sua imponente torre. Sebbene oggi appaia come una cattedrale dimenticata dal tempo, la Pievaccia nasce originariamente come chiesa fortificata, intorno appunto all'anno 1000. La sua doppia anima è ancora visibile: da un lato un luogo di culto, dall'altro avamposto difensivo strategico per controllare il territorio circostante. Camminando tra i suoi rudei avvolti dalla vegetazione si respira un'atmosfera sospesa. È la meta ideale per chi cerca un'escursione che unisca il trekking alla storia, lontano appunto dal caos delle spiagge. Arrivati in cima, il bosco si apre regalando una vista a mozzafiato che spazia dalle colline metallifere fino all'isola d'Elba, ricordandoci perché secoli fa qualcuno scelse proprio questo picco per sfidare il tempo. Quindi, se amate il trekking o la mountain bike, una escursione per andare a visitarla non può assolutamente mancare. Vi lascio adesso alla musica di Radio Diffusione Follonica e alla prossima Speaker Slot Machine.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento di Speaker Slot Machine su Radio Diffusione Follonica. Ideata da Donald Belisario e Glenn Larson, la serie TV Magnum PI venne prodotta dal 1980 al 1988. In Italia, trasmessa dal 1982 al 1990, sempre sui canali Fininvest. Ambientata a Oahu, la capitale delle Hawaii, racconta la storia di Thomas Sullivan Magnum IV, ufficiale della Marina decorato in Vietnam, di professione investigatore privato che vive su invito del misterioso scrittore Robin Master nella dépendance di una lussuosa villa sul mare. Per quella serie, Tom Selleck rifiutò l'invito di Steven Spielberg a interpretare Indiana Jones, proprio perché impegnato nelle riprese del telefilm che all'inizio usò molte delle location e degli attrezzi di scena della serie originale Hawaii Five-O, che si concluse proprio nel 1980. Magnum PI ha visto poi anche un reboot nel 2018, prodotto per 5 stagioni. La nuova serie si è inserita nello stesso universo narrativo di altre due produzioni, anch'esse reboot, ovvero Hawaii Five-O e MacGyver, senza però riuscire a ricreare la magia del telefilm originale. Vi lascio adesso di nuovo alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Eccoci qua, pronti per un'altra edizione scintillante della Speaker Slot Machine. Come sempre le curiosità più divertenti, curiosità su scienza, curiosità strane, curiosità sulla musica e chi più ne ha più ne metta. Iniziamo con una curiosità che riguarda gli animali, lo scarafaggio. Bah, che schifo. Sapete che lo scarafaggio vive senza testa? È un fatto interessante da sapere sugli amici scarafaggi, che possono vivere per settimane senza testa. E la testa dello scarafaggio, udite udite, può sopravvivere per anche un anno. Parliamo di scienziati che nel XX secolo hanno scoperto che con il rubino si riescono a produrre degli impulsi luminosi milioni di volte più intensi di quelli del sole. Questa scoperta ha permesso così la costruzione del primo laser funzionante nel lontano 1960. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine, l'angolo dedicato alle curiosità da parte di tutto il mondo, per curiosità, come dicevo all'inizio, musicali, curiosità sulla scienza, sulla geografia, sulla storia, eccetera, eccetera. Grazie da parte di Mario, ci risentiamo nella prossima edizione. E adesso musica con RDF Web.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1960.

0: Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di espressioni facciali. Le espressioni facciali sono un linguaggio universale e affascinante, in grado di trasmettere emozioni complesse in frazioni di secondi. Ci sono quattro espressioni facciali principali: la rabbia, la paura o sorpresa, felicità, tristezza, ma da queste quattro di base possiamo crearne fino a 7000. Le espressioni più genuine, tra l'altro, sono di solito simmetriche. In sintesi, il viso è il principale veicolo della nostra comunicazione, che rappresenta oltre il 55% della comunicazione totale. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radiodiffusione Follonica.
2: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sono a vostro favore, potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Toro, affrontate la vita con nuova energia. Nel lavoro la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si arrendono. Gemelli, le stelle sono pronte ad offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro l'energia a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Cancro, periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno. Prendete decisioni sagge. In amore mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto. Leone, in amore riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner, ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nel lavoro un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista. Vergine, se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Nel lavoro avrete energia a sufficienza per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza. Bilancia, avrete bisogno oggi di prendervi dei momenti solo per voi. A causa di alcune dinamiche negative, rischierete di accumulare troppo stress. Anche le stelle vi consigliano di ricercare una positiva valvola di sfogo. Scorpione, oggi non vi tirerete indietro di fronte a un'amicizia profonda che sta cambiando la sua forma. Sarete sempre in prima linea per difendere le persone che amate e i vostri sentimenti. Tuttavia, gli equilibri potrebbero cambiare. Sagittario, avrete oggi così tante cose da fare da non volervi fermare neanche per un istante. Le stelle per fortuna saranno dalla vostra parte sostenendovi. Anche la fortuna vi strizzerà l'occhio, permettendovi di dedicarvi a progetti complessi. Capricorno, finalmente potrete lasciarvi andare e concentrarvi solo sulle cose belle. Avrete così tanti sogni nel cassetto da non riuscire a decidere da dove partire. Acquario, avrete bisogno oggi di tutte le vostre energie per avere successo. All'inizio vi sentirete un po' disorientati, ma con il passare delle ore le cose diventeranno decisamente più facili. Lungo il percorso potreste incontrare persone speciali. Pesci, avete la testa in mille posti e fate fatica a concentrarvi su una cosa sola. Cercate di rimandare quello che potete e di utilizzare la meditazione per aumentare la concentrazione. Anche il corpo chiede pause vere e più lunghe del solito. Attenzione alle parole di troppo in amore. Oggi vi saluto con le parole di Gary Ryan Blair. L'impegno ti sfida a stabilire degli obiettivi e poi a sorreggerli con una promessa. Devi promettere di raggiungere i tuoi obiettivi e mai coltivare l'idea di trovare delle scuse o di scansare le responsabilità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Mosca parla di raid contro obiettivi militari e un missile avrebbe anche violato lo spazio aereo polacco. Le incursioni hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih. Continua la guerra tra Iran e Stati Uniti. Nella notte pesanti raid americani in Medio Oriente, uccise 3 persone, tra cui un bimbo di 2 anni sull'isola di Qasem. Un attacco iraniano ha invece colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso, ma il Pakistan fa sapere che sono in corso negoziati per la de-escalation. Incendio sui binari, circolazione bloccata dalle 4:10 sulla Milano-Venezia tra Verona, Porta Nuova e Porta Vescovo. Le fiamme sarebbero state provocate da una persona con disturbi mentali. Treni deviati e cancellati. Brucia la Grecia, 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta. Torna il caldo in Italia con punte fino a 40 gradi. Oggi si entra ufficialmente nella quarta ondata di calore che durerà almeno per i prossimi 10 giorni. Afe e umidità alle stelle. Oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città saliranno ad 11 con l'ingresso anche di Roma, Firenze e altri capoluoghi del centro Italia. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong con l'Italia, già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Alle 11:30 l'atto conclusivo sarà contro gli Stati Uniti. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 14 km di coda per un veicolo in fiamme, adesso estinte, al chilometro 102 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per il traffico intenso anche in direzione Sud tra Firenze Sud e Cisareggello. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, 2 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 11:04.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Ciao a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto molto importante. Verrebbe a tutti da dire che la montagna più alta sia l'Everest, ma in realtà non è così, perché tutti sappiamo appunto che la vetta più alta del pianeta è l'Everest, però dipende da come viene misurata. L'Everest misura 8.843 metri sul livello del mare. Tuttavia, se si misura dalla base alla cima, il primato assoluto va a Mauna Kea, alle Hawaii. Misura circa 10.210 metri, ma la maggior parte della sua struttura si trova sotto il livello del mare. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!

Salve, sono Stefano Vannini e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Ridere fa bene a noi stessi e anche a chi ci sta intorno. Una risata ci distoglie per un po' da pensieri e preoccupazioni. Fare gli scherzi senza offendere nessuno, ma solo per goliardia, per far ridere chi sta guardando, ma soprattutto chi subisce lo scherzo, è veramente un'arte, una scienza. Tutti ne abbiamo fatti, qualche volta anche di pesanti in gioventù, qualcuno non ha mai smesso. Uno scherzo che facevamo era quello di legare una banconota con un filo sottile e tirarla via quando qualcuno cercava di raccoglierla. Attenzione, non fatelo in Pennsylvania se volete evitare una multa. Infatti è assolutamente illegale legare una banconota con un filo. Forse il legislatore è stato vittima di uno di questi scherzi? Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine, la linea di nuovo a Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
11: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione colorica.

0: Ciao a tutti, sono Stefania Paggetti e oggi la slot machine ha scelto me. Sotto i nostri piedi si nasconde un'immensa rete sotterranea di funghi lunga quanto 1 miliardo di viaggi tra terra e sole. Il nuovo studio è riuscito a mappare a livello globale la rete fungina che sostiene la vita vegetale e contribuisce a regolare il clima del nostro pianeta. Più nel dettaglio, attraverso sottilissimi filamenti, i funghi instaurano una relazione simbiotica con le radici delle piante, forniscono acqua e nutrienti, ricevendo in cambio carbonio prodotto dalla fotosintesi delle piante. Un fenomeno dalla portata vastissima, basta pensare che circa il 70% della superficie vegetale dipende da questo meccanismo. Con questo vi auguro una buona giornata e buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore. L'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: des jolies bananes.
1: Sapore di sale.
2: ...1963.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: pis. Ciao a tutti da Stefano Donnini. La Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi della sindrome dell'arto fantasma dello smartphone. Vi è mai capitato di sentire il telefono vibrare in tasca, tirarlo fuori e accorgervi che non c'era nessuna notifica o peggio che il telefono non era nemmeno in tasca? Non siete pazzi, siete solo vittime della sindrome della vibrazione fantasma. Gli scienziati la chiamano ipovigilanza da stimolo ed è un vero e proprio fenomeno neurologico che colpisce l'oltre l'80% degli utilizzatori di smartphone. Il nostro cervello è diventato così abituato e reattivo all'arrivo di messaggi che ha letteralmente riorganizzato i circuiti sensoriali. In pratica interpreta erroneamente un banale stimolo fisico involontario come lo sfregamento dei vestiti, un piccolo spasmo muscolare o un cambio di temperatura sulla pelle e lo traduce nel segnale cerebrale della vibrazione. La tecnologia ha letteralmente hackerato i nostri riflessi condizionati. È tutto per il momento, vi lascio ancora la musica di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Un saluto a tutti da parte di Stefano Donnini.

0: però boh, meglio di no.
1: Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la slot machine ha scelto me per parlare di una cosa veramente curiosa e incredibile. C'è un'autostrada in Cina dove per ogni chilometro che percorri sale di 7 metri e mezzo di altitudine. Non è una semplice strada di montagna, è una vera e propria scala verso il cielo. La Yaxin Expressway collega Yan'an a Xi'an nella provincia del Sichuan. 240 km di autostrada che attraversa uno dei territori più estremi e difficili del pianeta. Praticamente non esistono tratti pianeggianti, è quasi tutto un susseguirsi di ponti e tunnel sospesi tra le montagne. 5 anni di lavori in condizioni che nessun manuale di ingegneria aveva mai previsto. Con questo vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radiodiffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il prefetto di Torino frena i no-tav, campeggio vietato a Susa e a Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto nell'area dove gli attivisti avevano organizzato un'iniziativa. Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. Seguiranno le dichiarazioni di voto, la chiama dei senatori e il voto finale. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare. Un missile russo cade in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. A Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché è ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi. L'economia italiana continua a crescere, anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Servizi in crescita, mentre agricoltura e industria registrano una flessione. Il volley, il sogno dell'Italia di De Giorgi nella Nations League, si infrange contro gli Stati Uniti ai quarti di finale. Azzurri travolti 3-0 e dagli ace degli avversari. Ora testa rivolta agli europei. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 13 e 42 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it. RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La violenza, ha aggiunto il Capo dello Stato, è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. E intanto il prefetto di Torino ha firmato un'ordinanza che vieta, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Erano previsti infatti 3 giorni di presidio dal movimento No Tab. Nordio, ti metto dentro una R4, una stella a 5 punte e la sigla BR. Questa è la scritta shock apparsa in via Portuensi a Roma all'altezza del civico 473. Il macabro riferimento è quello alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Hacker che si fingono altri hacker. Il CertAgid ha individuato per la prima volta in Italia una nuova campagna informatica di tipo sextortion. Finti criminali che dicono di aver violato i dispositivi delle vittime per estorcere denaro. Hai guardato video espliciti, pagaci $2000, il testo del messaggio ricevuto dalle vittime. La scherma è Grande Italia anche nell'ultima giornata dei mondiali di Hong Kong. Le ragazze del Fioretto hanno conquistato la medaglia d'oro battendo in finale gli Stati Uniti per 45-29, grazie soprattutto a una straordinaria prova di Arianna Errigo. Italia prima anche nel medagliere. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: so cosa dirti, non so nemmeno cosa pensare di noi, se c'è stato o noi. Vabbè, ciao.
1: Vuoi diventare il protagonista di My Chanson Air? Manda il tuo brano a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Steven F. con il nome d'arte di Stefano Fascia, ma non il rumore, il brano che ci fa ascoltare.

0: È il momento di fare il nostro tuffo nel passato. Arriva la Remember Yesterday con i Gypsy King, Bamboleo.
1: E ora su My Chansonnier

0: E così arrivano anche i saluti di My Chansonnière di Roberta Calce. L'appuntamento alla prossima puntata. Rimanete con noi e non dimenticatevi mai di sorridere. Ciao!
1: Era My Chansonnière con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Valdarno in entrambe le direzioni. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina nella Strassigna in direzione Firenze. Uno sguardo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

0: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 47 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale e centri di telecomunicazione e logistica militare ucraini. No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente a esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella. Da oggi, 30 luglio, le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone, ha detto il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Lo sport: l'Italia è campione del mondo nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianna Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie, vincendo anche con ampio margine il medagliere per nazioni. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: esatta.
1: Sono le 16 e 51 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea Reynier rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, assicura invece Palazzo Chigi. Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata da reparti antisommossa. I NOTAV si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, lo ricordiamo, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere il presidio che avevano previsto. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bolino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a massime di 41 gradi domenica. Da oggi 30 luglio le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, dichiara il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, ovvero la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Arezzo in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Ulle e Pontremoli in direzione Parma. In Fipili invece, a causa di un veicolo in avaria ormai rimosso, 1 chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Signa in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece code in uscita all'Astra Signa in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata e bentornati a un nuovo appuntamento con Follonica On Air, lo spazio di radiodiffusione follonica dedicato alle associazioni del territorio. Oggi ospite nei nostri studi uno che la radio da qualche anno fa l'ha fatta, da come tantissimi follonichesi ai tempi pionieristici della radio, delle radio libere in FM, è il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini, avvocato Franco.
2: Buonasera.
1: Buona giornata, c'è accanto a me anche Stefano Donnini che saluta.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Se avrà qualche domanda, qualcosa, siamo qua, conduzione oggi a due voci. Allora, parlare del Follonica Hockey è parlare, diciamo, a Follonica dello sport, diciamo, nazionale tra virgolette, quindi cittadino. Ricordiamo un attimo cosa è il Follonica Hockey, che è un'associazione dilettantistica che, proprio anche per la sua natura, da qualche tempo sta incontrando, insomma, un po' di difficoltà ad approcciarsi con un mondo importante come quello del rotellismo e della Serie A italiana.
2: Sì, se mi consenti, sono anche emozionato io, perché avendo costituito anni fa, un secolo fa, nel secolo scorso, che ho contribuito a Radiodiffusione Follonica, essere qui oggi al microfono con voi è veramente emozionante. Mi ricorda tantissime cose, tante persone che hanno fatto la radio a quei tempi. Detto bene te, erano pionieristiche, però era molto divertente. Per noi giovani era un'esperienza unica. E comunque mi ricordo,
1: era un mondo da scoprire.
2: Si inventava volta a volta,
1: certo.
2: Il telegiornale di Alfeo, le dediche, i programmi a premi. Vabbè, comunque siamo invecchiati, però bello che ci sia sempre questa esperienza. No, noi siamo una realtà anomala nel contesto nazionale dello sport, perché noi siamo una società di volontariato puro. Non c'è, siamo una SD, ma in forma così perché è l'unica forma prevista. Ora si potrebbe anche fare un cambio di forma, però è una società di volontariato puro che si basa esclusivamente sul rapporto dei volontari, nessuno dei dirigenti, nessuno dei consiglieri, tantomeno il presidente percepisce qualunque emolumento, anzi tutti contribuiscono a questa cosa. E gestire un campionato professionistico con questa forma societaria non è facile. La riforma dello sport, che purtroppo è stata voluta da tutti i partiti, compreso il centrodestra, ma anche dal centrosinistra all'epoca, perché l'hanno proposta loro, è un massacro per lo sport, perché vuol dire contrattualizzare tutti i giocatori, dipendenti, custodi, e pagare, non dico che non sia giusto pagare le tasse, ne dico che però vuol dire assorbirli nel contesto dell'INPS, avere delle responsabilità, avere il commercialista che ti costa il quintuplo di quello che ti costava prima. È un mondo che, a mio parere, in questo modo è destinato a scomparire se non cambiano le situazioni. Purtroppo lo sport per l'Italia è solo il calcio, si parla solo del calcio, ma nemmeno di Sinner, voglio dire, o di Antonelli, che ora vince, se è l'orgoglio italiano. Gli sport minori sono massacrati.
1: Ci ricordiamo della scherma dell'atletica
2: una volta all'anno,
1: o quando ci sono le Olimpiadi, esatto. Sì.
2: E questo chiaramente per loro non esistiamo, e semplicemente per il Ministero dello Sport e per il CONI e per queste persone, non ultimo per quel signore che ora l'hanno mandato anche a fare danni al calcio, che è Malagò, lo sport si limita a quello lì. Loro pensano che noi Follonica Hockey possiamo gestire una società come se si fosse Milan, l'Inter o la Juventus. No.
1: E purtroppo si vede sia intorno a noi, a vicino, ma anche al di fuori della realtà grossetana toscana, che tante società cominciano a essere un po' in difficoltà nell'avere proprio la possibilità di avere una attività come era fino magari a uno o due anni fa.
2: Certo, io ti dirò una cosa che io non so se ascoltano questa trasmissione federazione, ma se l'ascoltano,
1: altrimenti c'è, cioè, una replica o gli mandiamo la registrazione. Faremo in modo che arrivi.
2: Loro non si rendono conto che questo giochino sta morendo, e nonostante dicano tutto che le finali hanno avuto tanti spettatori, siamo d'accordo e così via, in Italia in questo momento ci sono probabilmente 4-5 squadre che possono reggere questo modo di fare. Il resto siamo tutti in, tutti in affanno. Abbiamo visto purtroppo quello che è successo al Grosseto, abbiamo visto quello che sta succedendo al Giovinazzo, si rischia di fare un campionato con 13 squadre. L'unica cosa che ci viene detta è mettete il VAR, l'unica cosa che ci viene detta è fate la diretta con la telecamera 4K, come se noi trovassimo i soldi sotto, sotto il vaso. No, cioè non si rendono conto che sta finendo il giochino. Le coppe europee ne vogliamo parlare, che prima le 9 squadre italiane nelle coppe europee sono rimaste 4 o 5, non mi ricordo, 5 o 4,
1: sì,
2: non
1: lo mi
2: so,
1: sembra 3 in World Cup Europe, sì. E 2 in
2: le coppe europee ne vogliamo parlare, che ci sono 4 nazioni rappresentate: Spagna, Portogallo, Italia, Francia. C'è una Svizzera, il Biasca, dove è andato il nostro Sergio in USA. Cioè la Coppa dei Campioni è fatta da 4 nazioni, ma quale coppa? Ma chiudetela. Cioè fate direttamente la Coppa Lusitana fra Spagna e Portogallo, e così almeno si dice e vanno avanti per conto suo.
1: Nonostante tutte queste difficoltà, però il Follonica
2: esiste,
1: sta in piedi. Questo è un po', diciamo, un anno zero, no, è un anno zero più uno, diciamo così. L'anno scorso un po' una stagione di transizione, quest'anno, come hai detto, nuovo allenatore, una parte di dirigenza nuova, e quindi l'entusiasmo comunque non manca. Ho visto in questi giorni sono arrivate le varie presentazioni dei ragazzi, dei giovani, dei giocatori stranieri follonichesi, dell'allenatore e dello sponsor. Quindi il quadro adesso è abbastanza completo. Ecco, hai parlato di Sergio che allena Biasca, chiaramente è Sergio Silva, allenatore che dal 2020 è arrivato a Follonica, ha vinto una Supercoppa, ha raggiunto tante finali, tante semifinali, sempre ai vertici. Poi, come in ogni situazione, dopo un po' i cicli si concludono e è giusto cambiare aria per tutti. Si riparte da Enrico Mariotti. Ecco, come ripartirà il Follonica Hockey in questa stagione?
2: Dunque, noi, quello che dicevi giustamente è corretto, nel senso che alla fine noi ci siamo e ci siamo sempre. L'anno scorso siamo arrivati settimi con una stagione non azzeccata, e me ne assumo come presidente ogni responsabilità, ovviamente, perché quando sbagli un po' la campagna acquisti, non doveva essere confermato Sergio, ma l'ho fatto anche per motivi affettivi, e nello sport l'affetto non premia,
1: non paga.
2: E così io dico io, ma eravamo, insomma, c'era un accordo di massima, però Follonica c'è. Abbiamo fatto una scelta importante, quella di nominare direttore sportivo Andrea Tosi Doria, che sta facendo un lavoro incredibile, e si impegna, gli vuole bene al Follonica, okay, più di tante altre cose. Dunque per me Andrea è una grande risorsa. Stiamo cercando di riformare e di ristrutturare il settore giovanile, abbiamo preso degli allenatori di alta qualità anche per il settore giovanile. Poi verranno presentati, non voglio anticipare, ma per dire c'è il Franchi, Alessandro Franchi, uno per tutti, Alberto Luisi che guiderà la 2 sul settore giovanile, e faremo una 2 competitiva. Sul settore giovanile ci dobbiamo investire di più, ma più che altro investire meglio, non solo soldi, anche risorse. Per quanto riguarda invece la Serie A, abbiamo fatto una squadra, avremo la squadra credo più giovane del campionato, ora ancora non è finito la campagna, dunque non lo vuole, comunque saremo una delle più giovani, abbiamo tutti i ragazzi nostri, dal Mugnaini al Grossi che è rientrato, Monnet, Tabarelli e questo Francisco Pazzo ha 19 anni,
1: del quale si parla un gran bene,
2: speriamo,
1: non solo negli ambienti italiani follonichesi, ma è un giocatore sul quale tanti hanno messo gli occhi, quindi il Follonica
2: siamo arrivati prima, come si dice in questi casi, e abbiamo fatto come paratici il nostro Doria, che è riuscito a prendere il giocatore nel momento in cui tanto le campagne acquisti si fanno a febbraio, non è che si fanno prima. Poi abbiamo, come ho detto, Mugnaini, abbiamo Bracali che è rimasto con noi con un contratto rinnovato, abbiamo Margheriti, abbiamo Talarico.
1: Talarico 2008. Fresco 18enne.
2: Rientrerà il Alberto Cabiddu, che ora da domani all'altro potrà firmare ovviamente per Follonica. E poi abbiamo i due fratelli Banini che sono stati confermati. Questo contesto di una squadra che secondo me è molto competitiva, molto, abbiamo deciso di prendere un allenatore italiano, e non è che c'era grandi varietà, Andrea Tosi, unitamente a Riccardo Checchi, che continua a collaborare con noi, hanno ritenuto di parlare con Enrico. Enrico si è dimostrato disponibile, non vedo perché no. Secondo me la qualità di Enrico non si...
1: Diciamo che anche per lui è un'annata importante.
2: È un'annata importante perché se va bene a Follonica, per, ovviamente, poi lui vuole stare qua, abbiamo un'ipotesi di contratto triennale, dunque l'investimento è importante, ecco. Ed è stato lui molto disponibile e questo lo ringrazio.
1: Quindi, a parte i ragazzi stranieri, sono tutti giocatori nati, cresciuti nel vivaio follonichese. Alcuni sono andati a fare delle esperienze all'estero, come Margheriti, altri hanno girato e accumulato esperienze con altre squadre della zona, però ecco, la forte connotazione locale per tutti i giocatori italiani è forse una nota, forse è l'unica squadra. Ora magari dovremmo aspettare e vedere i roster definitivi, però a parte gli stranieri che gioco forza arrivano da situazioni diverse, tutto il resto è veramente nato, fatto e cresciuto in casa. Questo in un anno che arriva dopo una situazione non semplice per il settore giovanile, perché negli ultimi anni ci sono stati
2: diversi problemi,
1: un po' di problemi, ecco, può essere proprio veramente una cartolina di quello che vuole essere il Follonica adesso e nel futuro.
2: Noi offriamo a chi si iscrive a inizia questo sport una possibilità che poche altre società offrono nel contesto nazionale, che è quella di dire: te parti dall'under 11, dai primi passi dell'hockey, fino ad arrivare alle varie categorie, per arrivare alla A2, e noi ti diamo l'opportunità, perché questa è la realtà delle cose, di arrivare a giocare in Serie A e di arrivare a giocare anche in un futuro le coppe e essere competitivo. E non è che ce ne sono tante di squadre che ci hanno

0: se domani non ci avesse soldi, non è da escludere, no, nel senso, se avessimo maggiori difficoltà, e noi, mal che vada, abbiamo 11, compresi quelli là due, abbiamo 18 giocatori con cui fare una squadra di A1, e sono convinto che anche con tutti i nostri non arriveremo a retrocedere, ce la giocheremo a metà classifica, il che potrebbe essere anche un'idea nel futuro, non è che è da escludere. Quanti lo possono dire questa cosa qui? Non è facile, insomma. Dunque siamo contenti, vuol dire che chi è là negli anni passati Foloni Hockey ha lavorato bene anche sul settore giovanile. Poi ci sono stati qualche problema, qualche cosa voluta, qualche cosa meno voluta, però noi siamo convinti che nel futuro potremo collaborare con chiunque, con chi anche è andato via, per tornare a Follonica e giocare con la maglia azzurra, perché è un prestigio che comunque, quando uno entra in pista e vede tutto quello tutto quel cartello con tutte le coppe vinte e campionati vinti, credo un pochino il cuore li faccia.
1: Ecco, prima di fermarci un attimo a ascoltare una canzone che è anche significativa, e poi presidente, chi a casa capirà perché. Torniamo avevi accennato il discorso di riportare a casa chi vuole tornare, che è nato sportivamente a Follonica e poi si è un po' spostato. Diventa anche fondamentale, secondo me, allargando un po' lo sguardo, cercare di recuperare, ma quelli sono sempre stati ottimi, credo, i rapporti buoni, ottimi, con le società vicine, perché avere tre società in serie A, A1, A2, comunque in questa fascia, a 20, 30 km, 50 km di distanza in totale, permette anche magari a chi non trova forse la sua dimensione da una parte di trovarla, esatto, da un'altra, di crescere, di tornare, cioè è un patrimonio il Follonica Hockey, ma è un patrimonio anche l'hockey maremmano, secondo me, quindi questo deve essere, ma lo è sempre stato, perché i rapporti credo siano ottimi con tutte e due le società, un percorso da fare anche condiviso con le altre società della zona.
0: Ma sì, ovviamente c'è questo esempio con il Grosseto. E con Ostia ho avuto un ottimo rapporto, ce l'ho a tuttora chiaramente, abbiamo collaborato, loro ci ha dato una mano anche per la squadra femminile, che è un nostro fiore all'occhiello, che abbiamo, noi abbiamo femminile, A2, giovanili, tutte le categorie coperte, salvo la 17 credo deve essere un attimino integrata, ma poi abbiamo quasi tutte le categorie coperte in questo senso, anche nei rapporti di collaborazione che abbiamo avuto per esempio col Grosseto e con anche Pumas di Viareggio, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, prova ne sia che gli abbiamo dato in prestito due fratelli Maggi a titolo gratuito praticamente, perché appunto dici te, devono trovare una sponda per giocare quelli che hanno avuto meno spazio o ritengono anche di avere meno spazio. Con il Castiglioni c'è stato un attimino di più problematica la cosa.
1: Beh, anche perché è un po' più tradizione, dai, diciamo,
0: il
1: campanile
0: sempre,
1: insomma,
0: però,
1: un attimino,
0: però c'è. Vediamo di recuperare tutti i rapporti, spero di poter presto trovare delle soluzioni che ci consentono di collaborare. Poi però ragazzi, si gioca per vincere, quando c'è il derby è il derby, quelli ci sono quei, certo, 50 minuti che c'è il fuoco dentro, e è un problema anche dire avere buoni rapporti ci stanno, poi c'è le partite che dunque è bello dello sport, se è una competizione sana,
1: ma sì, fuori ti aiuti o comunque ognuno fa la sua strada,
0: però noi
1: abbiamo
0: la fortuna di avere tre società nel giro di 50 km e bisognerà un po' sfruttarlo. La Toscana è la squadra più è la regione più rappresentata a livello nazionale, c'è Forte dei Marmi e Viareggio, Sarzana è al confine.
1: Guarda, qualche tempo fa avevamo
0: ora se fatto, li si dice sotto Scania, no, Corona si arrabbia, ma insomma
1: avevo fatto una stima fino a 3-4 anni fa che il Granducato avrebbe potuto fare solo con il Granducato di Toscana, fra le società di A1 e quelle di vertice di A2, quasi un campionato, esatto, di altissimo livello da soli, perché il CGC Viareggio che è tornato, il Forte dei Marmi,
0: Pumas
1: Rotellistica Cammaiore, tre squadre
0: nella zona. Se il Grosseto non faceva questa scelta, loro giustamente legittima, avevamo sei squadre toscane in Serie A, insomma.
1: I titoli si vincono nel triangolo vicentino, però la base
0: si vincono nel triangolo di vicentino perché
1: c'è soldi,
0: ecco.
1: È fondamentale,
0: diciamo, è un'area più ricca d'Italia, ci sarà una ragione,
1: è certo, e però hanno faticato comunque con le Toscane qualche anno fa, perché sì, Forte dei Marmi ci ha messo del suo, il Follone che ha vinto comunque una Supercoppa, arrivata tante volte in finale, quindi oltre ai soldi ci vuole anche una certa programmazione.
0: Non bastano. Però comunque quando ci sono stiamo più tranquilli.
1: Assolutamente. Ci fermiamo.

Un attimo, ascoltiamo un brano molto, ripeto, significativo per la storia recente del Follonica Hockey e poi torniamo fra poco con Follonica On Air, ospite il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Allora, torniamo con Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey, in Follonica On Air, lo spazio dedicato alle associazioni del territorio. Una domanda da parte di Stefano. Vai, a te il microfono.
2: Grazie, buona serata ancora a tutti, grazie Franco di essere qua. E ti volevo chiedere una cosa sul pubblico, il palazzetto di Follonica è da sempre uno dei più caldi e appassionati d'Italia, perché tanto lo sappiamo, insomma. Quanto
3: anche troppo, devo.
2: Cioè, quanto incide la spinta dei tifosi nelle partite casalinghe? È una domanda un po' retorica,
1: no,
2: però.
1: È una domanda giusta. Follonica ha sempre avuto un rapporto con il pubblico molto importante, ora a prescindere dalle periodi storici, quando si passava 1.400-1.500 spettatori in una partita, di quelle che hanno lo squadrone, c'era lo squadrone. Ora comunque si viaggia sempre su una pista sostanzialmente con diverse presenze. E i giocatori, ti posso dire, parlando nelle spogliatoie, la sentono questa cosa qui, la sentono molto.
4: Anche gli avversari, ho
1: anche
4: l'impressione,
1: gli avversari la sentono. Questa passatemi il termine, aggressività del pubblico, che non è aggressivo, né violento, nel senso si sente, si canta, sono lì. E dunque incide tantissimo. Tanto che quando noi, purtroppo, ti dicevo, delle volte sono troppo calorosi, perché. Quest'anno, l'anno scorso, abbiamo scontato 3 giornate di squalifica della pista
4: E qualche centinaio di euro di multa, magari.
1: Te considera che 3 partite, di cui 2 porte chiuse e 1 a Viareggio, ci hanno fatto rimettere quasi 10.000 euro di fraincassi e spese maggiori. Però che purtroppo cosa che capita, e quando manca il pubblico la squadra lo risente. Quando c'è poca gente la squadra lo risente. Però io gli dico sempre: ragazzi, se volete gente al capannino, dovete vincere, perché se la squadra lotta per posti di prestigio, il capannino si riempie, e se no sono dolori, dunque è colpa vostra. E mi infamano, ovviamente.
4: Anche il rapporto con le famiglie in un settore, in uno sport come questo, è importante. Parlando, guarda, cito un'esperienza personale, pochi giorni fa, con il padre di un ex giocatore di Follonica, che è Mattia Maldini, giocatore che adesso gioca a Castiglione, giocatore di Serie A, e ha un fratello che gioca in Serie A del calcio, quindi c'è questa
1: Una bella
4: congiunzione,
1: storia,
4: esatto, una storia meravigliosa. E chiaramente, parlando un po' con il babbo, è venuto fuori che sono due mondi completamente diversi. Chiaramente per lui i figli sono entrambi figli, quindi si segue sia il calcio che l'hockey. L'hockey si basa molto proprio anche sulla famiglia, che diventa quasi parte integrante, quasi elemento fondamentale di una squadra e di una società. Quindi anche l'apporto di chi poi da dirigente, da genitore diventa dirigente, in queste realtà è fondamentale.
1: Sì, è un pregio questo qui, perché ovviamente non si può paragonare, la Serie A dell'hockey non si può paragonare a quella del calcio, è un mondo a parte, c'è organizzazione, procuratori, strutture, marketing, c'è tutto qui. Da parte negli sport più piccoli la presenza della famiglia è importante, perché consente di avere supporto, di avere organizzazione, di fare dirigenti, di portare le squadre a giro, a fare trasferte. Sembra una cosa strana, sono piccole cose che tutti contribuiscono. Però a un certo punto diventa un limite, un difetto drammatico, perché il genitore ovviamente fa il genitore. Tutti noi che abbiamo figli sappiamo quanto che per i figli ci taglieremo la mano, come si dice. E delle volte manca la lucidità di saper interpretare le cose, di saper capire anche quando è il momento di fare alcune cose e quando è il momento che il ragazzo può giocare, ad esempio, o meno. Perché se te fai il babbo, tu fino lo vorresti sempre in pista. Nel momento però che bisogna essere consci che ci sono dei giocatori superiori, che il tuo figlio non può essere pronto, il tuo figlio ha da crescere. Ad esempio, molti ragazzi noi le portiamo nella Serie A, ma devono fare un percorso enorme per giocare. La Serie A è di una selettività incredibile, Per giocare in Serie A devi avere fisico, devi avere potenza atletica, devi fare palestra, devi fare una vita da atleta, non devi bere la birra, no?
4: Anche se siamo nell'hockey.
1: Questo è, cioè, se te vai a ballare la sera, il venerdì sera, e pensi il sabato di giocare una partita contro Nando Montigel, quello ti mangia 4 volte a 40 anni, ti gira 13 volte intorno. Se te mangi male, se te c'hai la pancetta, devi fare palestra, devi andare a fare cose. Non è solo fare gli allenamenti, è fare una vita da atleta. E io capisco, non è facile farla a 17, 18, 19 anni, è un sacrificio enorme. Però quelli che poi diventano campioni hanno fatto questo per tutta la vita. Io cito sempre i fratelli Banini, sono atleti veri. Si impegnano, fanno le cose, fanno la vita, una vita morigerata, fanno. Ora poi hanno figlioli, dunque non fanno più niente. Però non è che, nel senso, però sono persone che hanno quella cosa lì. Un esempio fra i giovani attuali, Marco Mugnaini. Marco Mugnaini è mentalmente un atleta. È uno che fa una vita da atleta e crede e lavora per quella cosa lì. Non è facile.
4: Tra l'altro, uno dei portieri emergenti più forti d'Italia in assoluto, ma secondo me anche allargando un po' i confini. Quindi,
1: certo. Secondo me, noi ci siamo legati da un contratto pluriennale. Ora, nel senso, spero che un paio d'anni o tre non ce lo porti via nessuno, ma è un rischio che si può correre, quello di arrivare a dire che domani viene il Trissino, viene, perché no, il Barcellona, l'Eida o una squadra di alta qualità spagnola e ti dice: questo io gli do 60.000 euro l'anno. E come lo tieni?
4: Certo. Parlando, mi sono venuti due aneddoti. Hai parlato di Montigel. Due anni fa ci fu una diretta Rai, o forse quella della federazione, non mi ricordo, di una partita importante dei playoff. Era una gara 3, una gara 4. Lottata fino in fondo, i ragazzi corsero tantissimo, non mi ricordo se si vinse o si perse, non mi ricordo proprio. Alla fine c'era da intervistare qualcuno. Nando ha 38 anni e si presentò davanti al microfono, avendo riposato forse 10 minuti in tutta la partita. Non aveva il fiatone, era lucido di testa e riusciva a fare un ragionamento perfetto di analisi di partita, quando gli altri, magari 7, 8, 10 anni più giovani, erano distrutti. E quindi hai citato un...
1: No, ma io l'ho citato apposta, certo. Perché Nando, lui è andato via, inizialmente non ci sono rimasto male, non ci sono rimasto bene, scusa, quando mi ha detto che voleva andare via, aveva contratto, sono stato anche piuttosto... deciso, insomma, non è che non ci siamo lasciati bene,
4: diciamo, no, sì. diciamo di no.
1: Poi però i rapporti, guarda, ci ho messaggiato l'altro giorno, si è parlato di hockey, per 10 minuti, un quarto d'ora con i messaggi al telefono, dunque credo che, gli ho sempre detto, le porte di Follonica per lui saranno sempre aperte, però bisogna prenderli per esempio questa gente,
4: assolutamente, certo.
1: Ma parlando di Verona, è un atleta vero, gioca nello Sporting Lisbona, ma ragazzi, questo è un atleta vero, nel senso, quelli che fanno allenamenti, ci mi raccontava a Trissino, fanno due allenamenti al giorno, due allenamenti al giorno, sono tutti lì e fanno allenamenti, fanno la palestra, cioè,
4: è chiaro, sono due sport diversi,
1: noi siamo dilettanti, loro sono professionisti.
4: Forse solamente due giocatori ho visto, almeno qua a Follonica, nel passato magari anche altri, fare una vita, diciamo, non proprio morigeratissima,
1: no, ma avevano altre risorse loro.
4: E hai già capito che si parla dei gemelli, dei gemelli Michelon, che diciamo che non gli è mancato nemmeno, diciamo, divertirsi, no, o comunque fare una bella vita, però poi arrivavano in pista,
1: quella era natura,
4: e tanto di cappello in quella squadra,
1: era la fortuna in quella squadra. Io se mangio qualcosa di più un grasso, loro bevevano 5 cuba libere,
4: tanto lo possiamo dire adesso, ma non è,
1: no, serio. Ormai è prescritto anche qualunque tipo di reato.
4: No, certo. Però ecco, quella fu una squadra che è rimasta nella storia dell'hockey, non solo italiano, ma credo mondiale. Allora, volata una mezz'ora, veramente volata. Ricordiamo gli appuntamenti imminenti, quindi quest'anno il campionato inizierà un pochino più tardi perché...
1: C'è la Coppa del Mondo, c'è il campionato mondiale in Uruguay, mi sembra sia.
4: Sì.
1: Gli appuntamenti, a parte la sagra la prossima settimana, ritorno alla seconda parte, se venite ci fate piacere, si mangia bene, veramente siamo stati contentissimi dell'affluenza che c'è stata nella prima settimana. Per noi la sagra è fondamentale perché costituisce una fonte di reddito, cioè, diciamo la verità, è lo sponsor maggiore dell'attività hockeyistica follonese, per dirne una, così via. Poi niente, la squadra inizierà la preparazione fra il 15 e il 18 di settembre, perché quest'anno spostiamo tutto di di 15-20 giorni. Gli argentini dovrebbero arrivare fra in quel periodo lì, e così Munné credo arrivi prima. Poi abbiamo questa Trophy Cup che hanno introdotto quest'anno, era partita male perché parlavano di gironi, noi col
4: sì, tristi, mi ricordavo una roba tristino,
1: però insomma si è fatto una riunione con, c'è stata molta disponibilità di Bulgarelli e di tutti, dunque c'è stata, noi facciamo questa girone di qualificazione con il Castiglioni e Pumas, insomma, dunque a livello
4: diciamo
1: locale,
4: sostituiscono un po' le amichevoli,
1: esatto. Poi le squadre che passano faranno una sorta credo di semifinale e poi ci sarà una finale
4: a fine stagione
1: o se le due squadre non giocano la faranno insieme alla Coppa Italia, cioè ad esempio Follonica e che ne so e Lodi non si qualificano per la Coppa Italia, allora potrebbero giocare noi ci confidiamo di partecipare alla Coppa Italia,
4: hai scelto due squadre magari che
1: lo so, ho fatto degli esempi,
4: certo. E l'ultimissima cosa, ha confermato anche la partnership con Mauro Innocenti, sì, come sponsor, main sponsor della squadra.
1: È stata ormai è un rapporto di amicizia, dunque anche se dicesse di no lo vinceremo sotto lo stringiamo perché
4: sotto altre forme.
1: No, Mauro è una persona eccezionale, ci sta dando una mano, come ti ho detto nell'intervista sul giornale. Per noi è un onore avere un'azienda locale che investe sul territorio. Ce ne fossero e speriamo che qualcuno lo segua, anche perché è una. Poi quando uno viene al Capannino, vede 500-600 persone, vede il tifo, vede le dirette, vede gli articoli sul giornale, sui social. Ora, onestamente, io non so cosa si vuole di più per avere un ritorno di immagine, un'azienda locale. Ecco, perché è difficile trovare un altro strumento e non sia questo.
4: Certo. Va bene, Franco, è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi, grazie e complimenti per la radio e per l'iniziativa.
4: Noi ci siamo sempre, è finita l'epoca delle dirette dal Capannino con i Ponti Radio.
1: Le facevo io,
4: FM. L'abbiamo fatti tu, qua da qui l'abbiamo fatti tutti, chi prima tutte. O chi
1: io
4: dopo.
1: La facevo addirittura con i gettoni del telefono, mi mandavo quando andavo in trasferta e facevo la diretta dalla prima cabina che trovavo, però il problema è che non sempre la cabina era vicina alla pista, io mi inventavo la partita. Però arrivavo che il risultato finale c'era, almeno il risultato finale era giusto.
4: Non ci si sbagliava. Grazie ancora Franco Ciollini, presidente del Follonica Hockey. Era la puntata, diciamo, che chiude questa prima parte di Follonica On Air. Ci prendiamo una pausa per l'estate, ma le repliche continueranno per tutto agosto. Poi a settembre torneremo con tutto il resto dell'associazionismo follonichese. Grazie ancora, la musica continua su Radio Diffusione Follonica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notab avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche per chi vicini ai cantieri TAP. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale, ma arriva la replica immediata di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci anche all'avanguardia. In risposta al missile russo entrato nello spazio aereo polacco, la NATO e la Polonia hanno attivato le loro difese aeree e terrestri. Il comando supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di stato maggiore polacco e ha sottolineato che la NATO continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il suo territorio dell'alleanza. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bolino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso con un aumento degli accessi. Oggi è l'Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale delle risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
3: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione folorica.

0: Sono le 18 e 6 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: canzone favorita, ora esatta.
1: Sono le 18 e 53 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

città. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. A Messina un'esplosione ha sventrato la palazzina a tre piani a Pistolina nella zona sud della città. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco comunque sono al lavoro per i soccorsi e cercano anche 6 dispersi sotto le macerie. Doveva essere un breve viaggio di lavoro a Barcellona, ma si è trasformata in una tragedia che oggi è al centro di un'indagine internazionale. La morte di Samuele Spinelli, di 28 anni, originario di Firenze, ora al vaglio anche della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per chiarire le circostanze del decesso avvenuto il 1 giugno, 3 giorni dopo un concitato intervento della polizia catalana. Paura peste suina in Italia. In poche settimane sarebbero stati abbattuti il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana chiedendo un incontro urgente. Balanzasca, ormai 76enne, non tornerà in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia infatti accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss, che dunque continuerà a scontare la propria pena in una RSA in provincia di Padova. Il calcio, arriva il no al piano Infantino per la privatizzazione del mondiale di calcio e anche il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA, mondiale compreso, finché il progetto non sarà ritirato. E questa la decisione all'unanimità delle 55 federazioni aderenti alla UEFA. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Impruneta e Valdarno in direzione Roma. Coda invece per un veicolo fermo in avaria sulla 1 direttissima in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In A15 invece a causa di lavori 5 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 1 km di coda tra Ulle e Pontremoli verso Parma. Città di Firenze, domani 31 luglio in orario 9:15 a causa di un trasloco chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione, Follonica, la web radio che accende la...
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Perché?
2: Perché? Qua 1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: dramma nel quartiere Pestonina di Messina, dove un'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano degli operai per degli interventi di ristrutturazione. Il ministro della giustizia Nordio ha dato il via libera al mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro il generale libico Osam al-Masri. La decisione recepisce la richiesta dell'AIA del gennaio 2025, dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato l'interpretazione della norma adottata dal Ministero. No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre di più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Bruxelles però intanto frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Arriva poco dopo la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: dramma nel quartiere Pistonina di Messina, dove un'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano degli operai per degli interventi di ristrutturazione. Il ministro della giustizia Nordio ha dato il via libera al mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro il generale libico Osama al-Masri. La decisione recepisce la richiesta dell'AIA del gennaio 2025, dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato l'interpretazione della norma adottata dal Ministero. No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre di più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Bruxelles però intanto frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Arriva poco dopo la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. È tutto, grazie per averci seguito.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: dramma nel quartiere Pestunina di Messina, dove un'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano degli operai per degli interventi di ristrutturazione. Il ministro della giustizia Nordio ha dato il via libera al mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro il generale libico Usam al-Masri. La decisione recepisce la richiesta dell'AIA del gennaio 2025, dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato l'interpretazione della norma adottata dal Ministero. No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre di più gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Bruxelles però intanto frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Arriva poco dopo la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: malinconia.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: dramma nel quartiere Pestunina di Messina, dove un'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano degli operai per degli interventi di ristrutturazione. Il ministro della giustizia Nordio ha dato il via libera al mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro il generale libico Osama al-Masri. La decisione recepisce la richiesta dell'AIA del gennaio 2025, dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato l'interpretazione della norma adottata dal Ministero. No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Scatasuna. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre di più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Bruxelles però intanto frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Arriva poco dopo la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa in

0: Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Il 1963.

0: Sapore di sale.
1: Bomba! 2000.
2: Sensual.
3: Un movimiento sensual.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
1: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: rock.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
2: Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco?

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi

0: Porta Radio Diffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: La tua musica, la tua città, sempre con te, sempre con te.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

Era oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così mai.

0: È mezzanotte e 17 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: È 1:21.
1: Speaker slot machine.
2: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma guarda corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.